Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

Farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica

0: nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come

ti amo, mi viene da piangere, in tutta la mia vita.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato,

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Luchino.
1: Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore.

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore.

sia più che tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

fonde lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

0: non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Radio San Luchino.
7: Accende la tua notte.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un san sbreghellar lui e al brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia,

0: Zero minuti. Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali, ora Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
4: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket negli Europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste e Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kirling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, Ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati, buon venerdì 3 luglio con il GR delle buone notizie. Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo Bansky si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 che in seguito ha assunto il nome di David Jones, nome di battesimo di David Bowie. Il reportage è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese. L'identità dell'artista è stata ricostruita attraverso una serie di elementi, tra cui un viaggio in Ucraina nel 2022. Negli ultimi mesi sulle strade europee compare sempre più spesso un nuovo segnale stradale, un rombo bianco su sfondo blu. Non tutti gli automobilisti però conoscono ancora il suo significato. Il simbolo serve a indicare le corsie riservate ai veicoli con più persone a bordo. Il segnale identifica una corsia speciale accessibile soltanto a determinate categorie di veicoli. Attualmente le corsie HOV non sono previste dal codice della strada italiano, ma diversi paesi europei le stanno adottando. L'obiettivo è incentivare il carpooling, cioè la condivisione dell'auto tra più persone che percorrono la stessa tratta, riducendo così il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta. C'è un momento della giornata in cui anche i più disciplinati cedono, la testa si fa pesante, le palpebre scendono lentamente, il pomeriggio sembra più lungo del previsto. Non è pigrizia né mancanza di motivazione, è il corpo che chiede una pausa. E forse dovremmo ascoltarlo più spesso. Nella giornata mondiale del sonno, il tema internazionale lo dice chiaramente: sleep well, live better, dormire bene per vivere meglio. E a volte per riuscirci basta anche un piccolo sonnellino, approvato dunque il power nap che farebbe bene alla salute. Una chitarra non è un semplice strumento musicale, può diventare il simbolo di un'epoca e quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume i contorni della leggenda. E ciò che è accaduto alla celebre Black Strat di David Gilmour, la Fender Stratocaster che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici della storia del rock. Venduta da Christie's a New York per oltre 14 milioni e mezzo di dollari, ha stabilito un nuovo primato assoluto tra gli strumenti musicali non classici battuti all'asta, un risultato che riflette il peso culturale della musica dei Pink Floyd e degli album che hanno segnato generazioni di ascoltatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto.

0: 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai la manfata!
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
1: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
2: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
1: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature

0: In aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Venerdì 3 luglio 2026, ma buongiorno e bentrovati.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Radio San Lucchino.
2: Olga, ti auguro una bellissima giornata. Ecco quello richiesto, chiesetta tra le rose e Bagutti.

0: sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa. Rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza, e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Lucchino Ice, rinfresca la tua estate.
5: Caro Fernando, ti auguro una buona giornata, ti faccio molti auguri per la tua mamma ed ecco per entrambi balcone chiuso, vero Bologna.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 5%.

0: casa.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.
2: Anche questo è vero, siamo arrivati alle 8:43 minuti primi. Ancora buongiorno qui dai 104.7 dal www.radiosanlucchino.it. Cara Patti, un abbraccio. Cara Sofi, buone cose. Ringrazio anche l'amica Stefania. E poi, cara Chetti, grazie per il pensiero. Graditissimo.

0: Radio San Luchino. L'estate, passala con noi.
1: Molto bene, benissimo. Massimo Budriesi, col suo ultimo lavoro io appartengo a te. Massimo Budriesi sarà qui con noi, giovedì 16 luglio dalle 10:30 in poi.

0: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.
1: Vi salutiamo per il momento e vi lascio con Mauro Malaguti, che arriverà dopo il GR delle ore 9, rimarrà con voi fino alle ore 10. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10.30. Ancora grazie, buon proseguimento di mattinata, buon proseguimento all'ascolto di Radio San Luchino e a dopo.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la

0: Forbici a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Mamma! Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare.

0: Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Lo zanotto su Telegram è responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
3: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
2: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
3: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
2: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonzalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Buon venerdì 3 luglio da Mauro Malaguti con voi per una cinquantina di minuti, durante le quali parleremo del più, del meno, del per, del diviso. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, vediamo cosa succede intorno a noi. Insomma, è una partenza classica quella di ogni mattina dalle 9 alle 10. È uno starter normale, come l'Italia Starter Pack DJ Axe che ha portato a Sanremo, canzone che piace ancora e che viene fischiettata e canticchiata, come facciamo noi per darci automaticamente il buongiorno.

0: a starter pack.
1: Insomma, gli italiani partono, sono in partenza, hanno lo start. A proposito di partenze, attenzione perché questo weekend è quello molto intenso, soprattutto per le partenze relative a vacanze, gente che da Milano arriverà a Rimini, ma c'è anche chi da Rimini va a Milano, come espresso nell'omonima canzone di Marco Galeati.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
5: Oh, siamo al momento dei dati informativi per quello che riguarda il nostro territorio e cominciamo subito dalle previsioni del tempo. La giornata odierna ampiamente soleggiata con la temperatura massima che registreremo intorno ai 32 gradi. Stazionario per domani con le minime a cavallo dei 22 gradi, in aumento le temperature massime da domenica 34-35 gradi e via via fino a martedì alte 36-37 gradi. D'altronde il campo di nuvolosità si sta spostando, l'intensità solare più alta sarà intorno alle 14, quindi la qualità dell'aria è discreta. Vabbè, insomma, faremo un buon weekend. Allora, direi, sentiamo un po' le informazioni relative al traffico, grazie.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusserlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Andiamo avanti con le altre notizie. Dunque, intanto questa notte c'è stato un incendio in via Amendola, angolo viale Pietramellara, altri motorini bruciati con un'alta colonna di fumo, palazzo evacuato, due intossicati. Insomma, adesso c'è questa moda di bruciare i motorini. C'è un'altra notizia interessante, c'è una sentenza della Cassazione che praticamente segnala che le minicar non possono parcheggiare negli stalli dei motorini, quindi anche a Bologna questo tema è stato sollevato e adesso le minicar non potranno parcheggiare negli stalli delle moto, quindi finalmente troverò un po' più da parcheggiare anch'io. Si sta pensando a un volo per la Cina diretto dal Marconi di Bologna nel 2027. Poi c'è una notizia che mi lascia un attimo perplesso, si parla dei furbetti del turismo, ci sono molti abusivi che fanno le guide turistiche con concorrenza sleale verso gli operatori qualificati. C'è un'inchiesta in corso, vediamo se continuerà questa moda. Poi altre cose, strage di Suviana, si svolgerà il piano Menotto, poi entreranno gli esperti. Accelerare le inchieste della procura, si conta di completare l'operazione a breve. Intanto si stanno analizzando i pezzi di alternatore recuperati. L'ultima notizia riguarda il funerale di ieri di Giovanni Luppi, il ragazzo precipitato dal lucernario a San Lazzaro, un addio struggente, quello ieri in piazza Bracci davanti alla chiesa, dove tra lacrime e striscioni si è cantato sulle note di Lucio Dalla. Intanto, sempre a proposito di quello che è successo, sta succedendo già un pochino più frequentemente il fatto che si va sui tetti e si cade dai lucernari. C'è un docente dell'Università di Bologna, il direttore della prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro, Paolo Galli, che dice: non è un problema di materiale, ma sono strutture che non reggono una persona, quindi è bene tornare probabilmente a pensare al vecchio vetro. Quando c'era il vetro, difficilmente si rompeva se lo facevi bello grosso.

C'era un'altra cosa che dovevo dirvi e non mi ricordo più, ma ne parleremo dopo magari. Ah sì, ecco, devo ricordarvi l'appuntamento domenica sera, domenica alle 21 all'interno del cortile comunale del comune di San Lazzaro si svolgerà la quarta serata di Bulagna Sound, serata di selezione di canzoni in dialetto bolognese. Tra le partecipanti una passerà alla finalissima di Piazza Maggiore 14 agosto, che inizierà intorno alle 20:30. Quest'anno si comincia prima in Piazza Maggiore, alle 20:30 si comincia, perché dopo poi ci sarà la Filuzzi in piazza. 14 agosto ricchissimo, per il quale vi do appuntamento. Vi aspetto tantissimi come gli anni passati, migliaia e migliaia di persone che mi hanno davvero dato tantissima soddisfazione e spero che la diano quest'anno anche alla squadra di Bulagna Sound.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: E un sans sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino.
1: Allora, c'è una notizia fresca fresca. Oggi si esaurisce il taglio di 5 centesimi al litro. Praticamente da domani aumenta la benzina di nuovo. Sarà più caro il pieno di oltre 3 euro. Adesso ho capito perché stamattina c'erano le file dei distributori. D'altronde siamo fatti così, arriviamo tutti sempre all'ultimo minuto. Vabbè. Riscopriamo Fabrizio Moro in una canzone di 4 anni fa intitolata Sei tu, poi la linea a Nicola per la promozione di Sogni d'Oro.

mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato. Telefono 051 51 47 42.
2: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Style Council 1984, Shout to the Top. Bella canzone del passato che si è riportato in onda qui su Radio San Luchino con Mappamondo Summer Version. Ogni volta è così, quando arriva luglio si lasciano andare un po' le briglie e si lascia proprio tutto quello che è il solito andamento autunnale con le cicale che urlano fuori.
1: Arrenditi stanotte.
0: Una che non è una cicala è Emma Marrone.
1: Tremare come
0: questa è la sua Ogni volta è così.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Questa sarà una di quelle canzoni che probabilmente domani mattina nella mia playlist sulla chiavetta in macchina. Che poi dunque, no, dovete sapere che domani porto la famiglia al mare. Poi io rimango a Bologna, no? Ma la cosa divertente è che quando si è in macchina i ragazzi vogliono ascoltare altre canzoni. A me piace ascoltare la radio, mi piace ascoltare Radio San Luchino, è cosa che farò sicuramente domani mattina. Con il mio telefonino vado sulla app MyTuner Radio, trovo sicuramente la comodità di agganciarmi al segnale di Radio San Luchino e ascoltare Radio San Luchino fino al mare. Nessuno mai avrebbe pensato che adesso sarebbe possibile una cosa del genere. Nessuno mai. È anche una vecchia canzone che Marcella Bella fece negli anni 70 che questa mattina vado a ripercorrere l'ascolto grazie alla tecnologia. Sì, perché con www.radiosanluchino.it ci seguite in ogni parte del mondo. Con l'app MyTuner Radio mi collego sull'autoradio della macchina e ascolto la nostra musica fino al capo del mondo.

Allora, mi facevano notare che avendo le finestre aperte si sentono molto le cicale e dicevo stanno rompendo. No, mi dicono che stanno applaudendo, quindi un applauso continuo. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi che ci avete seguito così numerosi, siete in tantissimi, grazie alle telefonate, ai WhatsApp di saluto, di congedo. È bello sapere che ci siete e io con voi ci sarò nuovamente lunedì mattina. Per tutta la prossima settimana ancora dalle 9 alle 10 con Mappamondo Summer Version. Ci diamo appuntamento comunque anche domenica sera all'interno del cortile del comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Braci, dove di solito c'è il cinema. Domenica sera Bulagna Sound con Marco Piazza e Silvia Parma che presentano. Io sarò in giuria come sempre per stabilire quale sarà una prossima finalista del concorso Bulagna Sound in Piazza Maggiore. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon weekend, buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Sono le 9 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
4: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
3: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, di 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I 2 Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
4: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre

0: raggiungere i 42-44 gradi martedì.
1: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Almanacco.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket negli europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kirling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: La festa dell'unità, Gran Arolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 luglio. Inaugurazione giovedì 9 luglio, l'apertura del bar Luigi Lattini. Presentazione del libro l'8 marzo, spiegata a mio figlio, 80 anni di voto delle donne di Simona Lembi, consigliera regionale. Alle 19 apertura stand gastronomico. Vi ricordo che tutte le sere trovate anche le crescentine farcite da Asporto. 19.30 inaugurazione mostra Passi di Libertà, il cammino dei nostri primi 80 anni, e alle ore 21 lo spettacolo di Antera Rock Band. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola, domenica pomeriggio, naturalmente locale climatizzato. Fino ad agosto si balla tutti i martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Martedì prossimo 20.30, Nicolò Quercia 051 45 12 00. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire in locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar, dalla Napu al numero 4, con telefono 051 56 74 05, il prossimo giovedì sera con ingresso libero. Dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera nel bel giardino estivo della Cometa si balla con l'orchestra Manuel e Stefania. E attenzione, il prossimo mercoledì 8 di luglio, grande serata con ospiti d'eccezione, Liscio La Filuzzi e Folklore Romagnolo, Massimo Budriesi, Davide Salvi, Gigi Bondioli, Marco Tagliavini. Ingresso 15 euro con crescentine d'affettato. In caso di maltempo si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, per tutte estate i tornei di burraco, giovedì e domenica pomeriggio. E poi la novità, fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del centro Falcone, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Benassi Summer, Arci Benassi, viale Cavina 40 51 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche alla sera, possibilità da sport, venerdì sera 20.30 la tombola, il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere, allegria con stuzzicherie insieme a Paolo Ombra, in giardino, area verde con disponibilità della libreria con ampia scelta da mattina sera per tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il turismo. La sala biliardi è aperta tutti i giorni. Si possono vedere le partite del mondiale di calcio su schermo gigante. Venerdì pomeriggio con servizio gratuito, prova della pressione arteriosa. Benassi Summer. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

0: per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Cara Clara, caro Gianni, cara Antonella, e allora ancora buona mattinata. Lucio, dalla prima dammi un bacio, anche per la mia amica Mara.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
3: Hai la manfata!
4: Entrare nella vasca è diventato difficile?
5: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
4: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
5: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
4: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
5: Chiama ora allo 051 35 12 346.
4: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Lucchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
4: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili i soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
5: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
4: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è

0: uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
1: Il calcio adesso ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna intorno a mezzogiorno, noi dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.
3: Sono le 11:00 e

0: Radio San Luchino. Buon ascolto.
1: Anch'io ho una banda che suona il rock. Vi saluto ragazzi, Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Chiusa la statale 47 della Val Sugana per un veicolo in panne all'interno della galleria Martignano all'altezza di Trento Nord in direzione Pergine. 10 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Su questa autostrada si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Somma Campagna in entrata verso Venezia. In Liguria 2 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la 10 De Fiori per un mezzo in panne in direzione Genova, e per la difficoltà di immissione sulla Serravalle si sono formate code sulla 12 Genova-Livorno tra Genova Est e il bivio per la Serravalle in direzione Genova. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusserlengo e Bassolo di Giano in direzione Bologna per un incidente ormai risolto e precedentemente segnalato. Code a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Proseguendo in questa direzione, un mezzo fermo in panne a rallentare la circolazione tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. A Napoli sulla tangenziale auto in fila per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone, vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale.

0: Roberto Scaglioni con il Vulcano, ma perché a noi il liscio ci piace. Pronto, Manuel?
1: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno.
1: Beh, ma certo che a noi il liscio ci piace.
0: Vabbè, il liscio, il liscio ci piace come?
1: E come?
0: E come? Oh, complimenti ancora per il vostro ragazzo a te e a Silvia, eh. Ma Davide, una meraviglia, una meraviglia.
1: Grazie mille. Bene, bene, ho piacere.
0: Veramente. Veniamo allora, a noi.
1: Siamo pronti? Circolo Arti San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. Uscita 12 dalla tangenziale, appunto di Bologna.
0: Certo.
1: Oppure autobus 90 dal centro città per venire al nostro Circolo Arci, che è vicino vicino all'ospedale Bellaria, ha un ampio parcheggio, un grande parco per le vostre passeggiate, voi bambini, amici a quattro zampe, giochi per bambini, caprette, voliera, quello che volete, ma soprattutto le nostre attività. Perché venire all'Arci San Lazzaro? Ma perché tutti i lunedì sera giochiamo a Burraco dalle ore 20:30, per esempio, in locale climatizzato. Tutte le domeniche pomeriggio alle 15 giochiamo a tombola. Quindi vi aspettiamo,
0: certo,
1: anche per la tombola. Oppure vi aspettiamo per il ballo tutti i martedì sera d'estate nel cortile esterno all'aperto sotto le stelle dalle 20:30 alle 23:30, ingresso gratuito, non si prenota il tavolo, ma portate la voglia di ballare,
0: oh, beh, sì,
1: stare in compagnia. C'è la lotteria, vendiamo le crescentine, insomma, i nostri martedì sera della Sala Paradiso estivi continuano martedì prossimo, che è il 7 luglio, con Nicolò Quercia e la sua fisarmonica.
0: È importante.
1: Alla grande. Vi ricordo che con Nicolò Querce e Carlotta passeremo anche per agosto, la sera del 15 agosto, il ballo a ingresso gratuito tutti i martedì e anche il 15 agosto con qualsiasi tempo, sempre con Nicolò Querce e Carlotta. Per agosto si balla quindi la sera dalle 20:30 in poi a ingresso gratuito.
0: Che è un sabato,
1: senza prenotazione, che è un sabato.
0: Perfetto.
1: Senza prenotazione, ingresso gratuito. Tra l'altro 15 agosto, grande festa del Circolo Arci San Lazzaro. Voi ormai lo sapete, dalle 17 alle 19 la polenta, il ragù e il vino rosso per tutti,
0: ecco,
1: i presenti. Tutto gratis offerto dal Circolo, perché è una grande festa, basta essere lì. Noi vi diamo la polenta, il ragù e il vino rosso dalle 17 alle 19, 19:30. E poi la lotteria di Ferragosto, 35 premi in palio. I biglietti li trovate già in vendita al bar del Circolo, quindi se venite a ballare o passate di lì in queste giornate potete già prenderli. Non è necessario essere presenti all'estrazione, quindi uno li può prendere, essere da un'altra parte,
0: certo,
1: e venire a vedere se ha vinto.
0: Ci vuole solo un gran fondo schiena e via.
1: Molto, esatto. Comunque, primo premio, un buono viaggio a 2000, già quello, ci vuole un bel fondo schiena.
0: Vabbè.
1: E vi ricordo che abbiamo un giovedì in tutta la stagione estiva dedicata ai balli di gruppo, il 6 di agosto con Jerry dei TNT, giovedì balli di gruppo e Boogie Boogie 6 di agosto.
0: Ce l'ho scritto?
1: Non ce l'hai scritto, nel volantino non c'è.
0: Allora qua sto scrivendo, giovedì 6 agosto con Jerry.
1: Esatto, esattamente. Stessa modalità, è 20:30, ingresso gratis e via andare. Vi ricordo che il bar è aperto tutti i giorni, in sala 77 dalla mattina alla sera, per giocare a carte, biliardo e bocce, locale climatizzato, bocciofila, locale climatizzato, e che oso dire, abbiamo anche il nostro self-service aperto tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30. Si può sempre anche fare l'asporto, si può mangiare anche lì, anche ieri sera, la sera siamo aperti dal martedì alla domenica, siamo chiusi solo il lunedì sera come self-service. Dicevo, anche ieri sera tanta affluenza, facciamo anche piste crescentine oltre al menù del giorno per quanto riguarda la sera. Si può mangiare in climatizzato, in temperatura ambiente o sotto la veranda della sala 77. Insomma, tante opportunità per venire a trovarci, dal cibo alle attività danzanti e quant'altro. Non mi resta che ricordarvi 051 45 12 00 il numero per le vostre prenotazioni a tombola o per le informazioni meglio di tutto il resto. E basta, ho detto tutto. Buon weekend.
0: Buon weekendone, caro.
1: Divertitevi.
0: E a lunedì, mi raccomando.
1: Vabbè, vorrei vedere.
0: Ciao, vabbè, caro, un abbraccio. Ciao, ciao.
1: Ciao. Voi,
0: ciao. Ciao.
2: Radio San Luchino Estate.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Radio San Luchino.
3: Ma cara Marcella, è sempre un piacere sentirti, e per te e per Lauretta un bellissimo fine settimana, Zignago come richiesto da Andrea Scala, e poi accontento l'amica Palma. Palmina, poi arriverà anche Arte.

0: Radio San Luchino.
1: Andiamo a Villa Torghi, in via Colombarola 40, qui a Bologna Cordicella, le iniziative e le attività che si svolgono a Villa Torchi in via Colombarola 40 sono rivolte ai soci e ai frequentatori aderenti a Cescao. A Villa Torchi domani sera sabato si balla con Barbara Lucchi e con Massimo Venturi. Villa Torchi risponde allo 051 32 35 39.

profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
3: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un ventottenne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
3: Il calcio, Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e dopo essersi liberato dal Milan ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

Andrea Scala come una canzone, caro Elio, ti riconoscerei tra mille, guarda, camuffa pur la voce, ma capisco sempre che sei tu. Guarda, ti auguro un bellissimo fine settimana e adesso, caro Elio, beccati questa pulchettina.

Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 50.

0: 80-85. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Radio San Luchino Estate.

0: L'orchestra Borghesi con La mia valle, arrivano le ultime sulla viabilità e poi Irma, tieni pronta, perché Davide Montali subito dopo con Baciarti a mezzanotte.
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce verde Italia.
3: Buongiorno, ben trovati. Cominciamo dal tratto urbano milanese della A4. Abbiamo code tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso, code a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e di Fidenza in direzione di Bologna. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, incolonnamenti per lavori in corso tra le uscite di Asti Est e di Felizzano in direzione di Piacenza. Incidente sulla A21 del Brennero, attenzione, incolonnamenti tra Alavio e Affilago di Garda in direzione di Modena. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, code tra le uscite di Berceto e di Pontremoli in direzione La Spezia, vi sono dei lavori. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti a tratti a partire da Borgo Panigale fino a Castel San Pietro in direzione quindi di Ancona. Attenzione inoltre tra le uscite di Cesena e di Valle del Rubicone, ci sono incolonnamenti a causa di un incendio in un'area adiacente la sede autostradale. E abbiamo difficoltà anche nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti a partire da Firenze Nord fino al bivio per la direttissima variante di Valico in direzione quindi di Bologna, la causa un veicolo in panne. Ancora in A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Nelle Marche sulla A14 Adriatica, incidente e code per un chilometro tra Ancona Nord e Monte Marciano in direzione di Bologna. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti per una deviazione di carreggiata nelle due direzioni tra Madonna Alta e San Faustino. Sul raccordo Viterbo-Terni, rallentamenti tra Narni Scalo e Amelia nelle due direzioni, anche in questo caso vi sono dei lavori. A Roma sul raccordo anulare coda tratti per traffico molto intenso tra le uscite Ardatina e Tuscolana. In Puglia code sulla Brindisi-Lecce tra Squinzano e San Pietro Vernotico-Torchiarolo in direzione di Brindisi, si tratta di un incidente. In Sicilia infine sulla Messina-Catania code tra Giardini Naxos e Fiume Freddo in direzione di Catania, anche in questo caso la causa un incidente. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
5: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
6: Termina qui la mattinata, termina qui anche questa settimana. Vi ringrazio tanto per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un bellissimo weekendone e vi do appuntamento a lunedì mattina intorno alle ore 8. Abbiamo il divertimondo, sì, ma prima del divertimondo, l'ultimo lavoro dell'orchestra di Massimo Budriesi, Io appartengo a te. Vi ringrazio tanto, statemi bene, a lunedì.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: La festa dell'unità, Gran Arolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 luglio. Inaugurazione giovedì 9 luglio, l'apertura del bar Luigi Lattini. Presentazione del libro l'8 marzo, spiegata a mio figlio, 80 anni di voto delle donne di Simona Lembi, consigliera regionale. Alle 19 apertura stand gastronomico. Vi ricordo che tutte le sere trovate anche le crescentine farcite da Asporto. 19.30 inaugurazione mostra Passi di Libertà, il cammino dei nostri primi 80 anni, e alle ore 21 lo spettacolo di Antera Rock Band. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola, domenica pomeriggio naturalmente locale climatizzato. Fino ad agosto si balla tutti i martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Martedì prossimo 20.30, Nicolò Quercia 051 45 12 00. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire in locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 1787. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar, dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05, il prossimo giovedì sera con ingresso libero. Dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera nel bel giardino estivo della Cometa si balla con l'orchestra Manuel e Stefania. E attenzione, il prossimo mercoledì 8 di luglio, grande serata con ospiti d'eccezione, Liscio La Filuzzi e Folklore Romagnolo, Massimo Budriesi, Davide Salvi, Gigi Bondioli, Marco Tagliavini. Ingresso 15 euro con crescentine d'affettato. In caso di maltempo si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58. Rosanna 393 807 9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, per tutte estati tornei di burraco, giovedì e domenica pomeriggio. E poi la novità, fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del centro Falcone, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Benassi Summer, Arci Benassi, viale Cavina 4051 45 06 38 il telefono, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche alla sera, possibilità da sport, venerdì sera 20.30 alla tombola, il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere, allegria con stuzzicherie insieme a Paolo Ombra, in giardino, area verde con disponibilità della libreria con ampia scelta da mattina sera per tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il turismo. La sala biliardi è aperta tutti i giorni. Si possono vedere le partite del mondiale di calcio su schermo gigante. Venerdì pomeriggio con servizio gratuito, prova della pressione arteriosa. Benassi Summer. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Si fu-

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
5: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
6: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA, ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime, tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
5: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche e hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
6: L'economia. La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
5: Il mondiale americano entra nella storia Lega come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: gli angeli fanno la ola.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, ben trovati. Cominciamo dal tratto urbano milanese della A4. Abbiamo code tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso, code a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e di Fidenza in direzione di Bologna. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, incolonnamenti per lavori in corso tra le uscite di Asti Est e di Felizzano in direzione di Piacenza. Incidente sulla A22 del Brennero, attenzione, incolonnamenti tra Alavio e Affilago di Garda in direzione di Modena. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, code tra le uscite di Berceto e di Pontremoli in direzione La Spezia, vi sono dei lavori. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti a tratti a partire da Borgo Panigale fino a Castel San Pietro in direzione quindi di Ancona. Attenzione inoltre tra le uscite di Cesena e di Valle del Rubicone, ci sono incolonnamenti a causa di un incendio in un'area adiacente la sede autostradale. E abbiamo difficoltà anche nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti a partire da Firenze Nord fino al bivio per la direttissima variante di Valico in direzione quindi di Bologna, la causa un veicolo in panne. Ancora in A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma. Nelle Marche sulla A14 Adriatica, incidente e code per un chilometro tra Ancona Nord e Monte Marciano in direzione di Bologna. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti per una deviazione di carreggiata nelle due direzioni tra Madonna Alta e San Faustino. Sul raccordo Viterbo-Terni, rallentamenti tra Narniscalo e Amelia nelle due direzioni, anche in questo caso vi sono dei lavori. A Roma sul raccordo anulare, coda a tratti per traffico molto intenso tra le uscite Ardatina e Tuscolana. In Puglia code sulla Brindisi-Lecce tra Squinzano e San Pietro Vernotico-Torchiarolo in direzione di Brindisi, si tratta di un incidente. In Sicilia infine sulla Messina-Catania code tra Giardini Naxos e Fiume Freddo in direzione di Catania, anche in questo caso la causa un incidente. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

avanti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché? Il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati.
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi.
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia, di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino.

0: Hai un bel la testa. Le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
1: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
2: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
1: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
2: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio. Inizio di questa storia.
1: Saldi estivi al via partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
1: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
7: E un sans breguet l'Arlui e il brassalat serra più. L'Arlui d'amour è un va più. Mo cun faglia. D'un vaglia!
8: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
9: San Luchino Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
10: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
11: Gli esteri: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
10: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli.

0: A settembre due dei bambini della famiglia del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta la Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
1: E in chiusura lo sport, la Formula 1 Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17:30 la qualifica sprint.
0: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.

0: sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Radio San Lucchino.

0: Hai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Bentrovati, buon venerdì 3 luglio con il GR delle buone notizie. Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo Bansky si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 che in seguito ha assunto il nome di David Jones, nome di battesimo di David Bowie. Il reportage è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese. L'identità dell'artista è stata ricostruita attraverso una serie di elementi, tra cui un viaggio in Ucraina nel 2022. Negli ultimi mesi sulle strade europee compare sempre più spesso un nuovo segnale stradale, un rombo bianco su sfondo blu. Non tutti gli automobilisti però conoscono ancora il suo significato. Il simbolo serve a indicare le corsie riservate ai veicoli con più persone a bordo. Il segnale identifica una corsia speciale accessibile soltanto a determinate categorie di veicoli. Attualmente le corsie HOV non sono previste dal codice della strada italiano, ma diversi paesi europei le stanno adottando. L'obiettivo è incentivare il carpooling, cioè la condivisione dell'auto tra più persone che percorrono la stessa tratta, riducendo così il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta. C'è un momento della giornata in cui anche i più disciplinati cedono, la testa si fa pesante, le palpebre scendono lentamente, il pomeriggio sembra più lungo del previsto. Non è pigrizia né mancanza di motivazione, è il corpo che chiede una pausa. E forse dovremmo ascoltarlo più spesso. Nella giornata mondiale del sonno, il tema internazionale lo dice chiaramente: sleep well, live better, dormire bene per vivere meglio. E a volte per riuscirci basta anche un piccolo sonnellino, approvato dunque il power nap che farebbe bene alla salute. Una chitarra non è un semplice strumento musicale, può diventare il simbolo di un'epoca e quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume i contorni della leggenda. E ciò che è accaduto alla celebre Black Strat di David Gilmour, la Fender Stratocaster che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici della storia del rock. Venduta da Christie's a New York per oltre 14 milioni e mezzo di dollari, ha stabilito un nuovo primato assoluto tra gli strumenti musicali non classici battuti all'asta, un risultato che riflette il peso culturale della musica dei Pink Floyd e degli album che hanno segnato generazioni di ascoltatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà.

0: Radio San Lucchino Estate.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: San Luchino Notizie.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
5: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
6: Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
5: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
6: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
5: Economia: ma maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
6: E per il momento è tutto, alla prossima edizione.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Incidente sull'autosole con code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Firenze. Proseguendo sulla 1 abbiamo un altro incidente con code tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla 8 dei Laghi code per un incidente tra Castellanza e Origi Ovest in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori in tratti saltuari tra Isola del Cantone e Busalla in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Livorno per un veicolo in panne abbiamo incolonnamenti tra Genova Nervi e il bivio per la A7 di Serravalle in direzione del capoluogo ligure. Sulla A14 Adriatica code per un incidente tra Monte Marciano e Ancona Sud in direzione Taranto. Sul traforo del Monte Bianco abbiamo delle attese di circa un'ora dal piazzale francese verso Chamonix. Per quanto riguarda il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea convenzionale Milano-Bologna per un incendio tra Codogno e Piacenza. Possibili ritardi per i treni intercity e regionali. Sospesa anche la linea Messina-Palermo in Sicilia tra Messina Centrale e Messina Scalo per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
6: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
5: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a qua.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le meica vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: un sans sbreghè l'arlui e il brassolato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un faglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: La festa dell'unità a Grannarolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 luglio. Inaugurazione giovedì 9 luglio, l'apertura del bar Luigi Lattini. Presentazione del libro l'8 marzo, spiegata mio figlio, 80 anni di voto delle donne di Simona Lembi, consigliera regionale. Alle 19 apertura stand gastronomico. Vi ricordo che tutte le sere trovate anche le crescentine farcite da Asporto. 19.30 inaugurazione mostra Passi di Libertà, il cammino dei nostri primi 80 anni, e alle ore 21 lo spettacolo di Antera Rock Band. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola, domenica pomeriggio, naturalmente locale climatizzato. Fino ad agosto si balla tutti i martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Martedì prossimo 20.30, Nicolò Quercia 051 45 12 00. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire in locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar, dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05, il prossimo giovedì sera con ingresso libero. Dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera nel bel giardino estivo della Cometa si balla con l'orchestra Manuel e Stefania. E attenzione, il prossimo mercoledì 8 di luglio, grande serata con ospiti d'eccezione, Liscio La Filuzzi e Folklore Romagnolo, Massimo Budriesi, Davide Salvi, Gigi Bondioli, Marco Tagliavini. Ingresso 15 euro con crescentine d'affettato. In caso di maltempo si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, per tutte estati tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. E poi la novità, fino a settembre tutti giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del centro Falcone, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4051 4506 38 il telefono, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche alla sera, possibilità da sport, venerdì sera 20.30 la tombola, il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere, allegria con stuzzicherie insieme a Paolo Ombra, in giardino, area verde con disponibilità della libreria con ampia scelta da mattina sera per tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio all'Arci Benassi è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il turismo, la sala biliardi è aperta tutti i giorni, si possono vedere le partite del mondiale di calcio su schermo gigante, venerdì pomeriggio con servizio gratuito prova della pressione arteriosa. Benassi Summer. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino Estate.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
5: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che dice sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
6: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermoloev, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
5: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
6: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
5: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
6: E per ora è tutto. A più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

potere. C'è chi fa il bagno non è i suoi soldi, chi si vuol solo far vedere, c'è chi si sposa quattro mogli.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un son sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
7: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
8: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
7: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
8: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
7: In chiusura il tennis: a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per un incidente ora risolto sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Code per un veicolo in panne sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Incidente sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per Casalecchio e il bivio per la Bologna-Padova in direzione Taranto. In Abruzzo sulla 14 Adriatica veicolo in fiamme con incolonnamenti tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa con incolonnamenti tra Grotta Minarda e Vallata nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Hai un bel la testa, le vei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per un incidente ora risolto sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Code per un veicolo in panne sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Incidente sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per Casalecchio e il bivio per la Bologna-Padova in direzione Taranto. In Abruzzo sulla 14 Adriatica veicolo in fiamme con incolonnamenti tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa con incolonnamenti tra Grotta Minarda e Vallata nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
4: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 50 85. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
5: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
6: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
5: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
7: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
8: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
3: Chiama ora allo 051 35 12 346.
2: Ripeto, 051 35 12 346.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
5: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
5: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
6: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno in provincia di Roma dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
5: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce

0: su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna, a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
2: Nei tuoi occhi.

sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare. Non ti ho cercato.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, code per un incidente ora risolto sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Code per un veicolo in panne sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Incidente sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per Casalecchio e il bivio per la Bologna-Padova in direzione Taranto. In Abruzzo sulla 14 Adriatica veicolo in fiamme con incolonnamenti tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa con incolonnamenti tra Grotta Minarda e Vallata nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù

0: Cucini a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detenzione.

0: tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Radio San Luchino.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
5: E un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: San Luchino Weekend.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Sono le 22:00.

0: Qualified.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro.

pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detenzione.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Un sans breghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino Estate.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Romagna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo incontanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Radio San Luchino.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

0: Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: Radio San Luchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braguella lui e il brassolato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.